Una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa e

Primo le tavassa, poi le talassa, non c'è capisci niente con mamma tassa. T'imbricchia e poi ti sbricchia, c'è compazzisce, però si t'accarizzi, tu t'addormisci.

0: vogliono, picchi da ogni riccio, cacciano un capriccio, la donna riccia non la vogliono, la donna riccia non la vogliono.
1: Ma poi la donna riccia?
0: No, no,